0: Giotto und One Out Radio.
1: Giotto. Giotto.
2: Giotto. Der beste DJ in der whole wide world.
3: Go.
2: Odd One Out Radio.
4: Come on.